faccio, bella ma fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori, la fa fuori